stai in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: forever.
1: Che belle sonorità gitane, direi, tra Enrique Iglesias con Whitney Houston. Could I Have This Kiss Forever? Con loro concludiamo un'altra ora insieme. Adesso in linea alla nostra redazione.
2: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoApolloniGhetti.com.
1: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Gli spari e poi l'allarme al 112. Sono 3 i morti trovati dai carabinieri in un'abitazione al civico 12 di via dell'Antracite, in zona Pietralata. Secondo le prime ricostruzioni,

0: situazioni si tratterebbe di un'intera famiglia, padre, madre e figlia con disabilità. I militari dell'arma indagano sull'accaduto. Non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco. Omicidio all'Alessandrino. La sera prima dell'uccisione nella casa, la periferia est di Roma, dove vivevano la donna di 49 anni uccisa e il figlio 16enne arrestato per l'omicidio, erano intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario. Il ragazzino aveva chiamato il 112 dicendo che la madre gli stava facendo bere alcolici, cosa che si era poi rivelata falsa. La donna aveva spiegato agli agenti che il figlio aveva problemi psichici e il 16enne era stato portato all'ospedale Bambin Gesù. Secondo quanto si apprende, inoltre, non risultano segnalazioni precedenti. Dopo l'omicidio avvenuto ieri, il ragazzo ha chiamato il 112 e ha confessato. Viaggiavano su due veicoli rubati. All'alta dei carabinieri, durante un controllo notturno, hanno spinto sull'acceleratore per fuggire, salvo poi finire fuori strada, abbandonare i mezzi e tentare di mimetizzarsi nel buio della vegetazione. In due sono riusciti a dileguarsi, mentre una ventenne di origine rom è stata rintracciata e arrestata con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. L'episodio è avvenuto in zona Prima Porta. Il viaggio nel meglio dell'enogastronomia italiana è pronto a iniziare a Roma. Dal lunedì 7 a domenica 13 settembre Vinoforum trasformerà Piazza di Siena a Villa Borghese in una prestigiosa vetrina del vino italiano, ospitando oltre 800 cantine e le realtà consortili più rappresentative del territorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Il mio sentimento per te è grande come la giovinezza, senza tremiti o baci o piedi scolpe. Il nostro amore per la carta pura è la stampa migliore, dove lo sguardo attira il sentimento. È l'acme della luna.

0: Mario Biondi con This Is What You Are nel primo pomeriggio di Dimissione Sono Soft. Io sono super contenta perché, come diceva la Volpe nel Piccolo Principe, ci vogliono i riti, ci vogliono gli appuntamenti fissi, e quindi 31 agosto, primo lunedì della nuova stagione, qui dopo l'estate, si ricomincia tra pochissimo con le nostre coccole a 5 stelle del lunedì.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carloves Roma e concessionaria Fiori.
6: Al Castello di Lunghezza, le fantastiche serate del fantastico mondo del fantastico. Sabato 5 settembre dalle 18 alle 23, principesse, supereroi, fiabe, divertimento e un tocco di mistero e magia. Tanti magici personaggi vi attendono per vivere insieme meravigliose avventure. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax, viaggio nell'antico castello e il grandioso parco. E poi, infine, finale col botto. Fantasticomondo.it.
7: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo.

0: e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: Dimensione suono soft.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Meryl Streep con Your Little Streak. Questo è il primo pomeriggio diventato pomeriggio, dai, ufficiale di Dimensione Suono Soft. Magari stai sorseggiando un caffè, magari sei in macchina e stai tornando a casa dopo queste bellissime vacanze. Io mi auguro per te che siano state davvero bellissime. Ti capita mai, come nel caso dei Dire Straits, di accompagnare a tempo una canzone, magari la tua canzone preferita, e di non riuscire anche alla scrivania, al lavoro, a stare proprio fermo? Ebbene, quindi oggi, un po' come Esther Williams, no? Ti parlo proprio di un massaggio sincronizzato con il suono, che io mi sto già rilassando proprio parlando e dicendo massaggio sincronizzato. Non ti chiedo però di essere Esther Williams, perché ogni volta che parliamo di coccole a 5 stelle ormai ti ho abituato un pochino a venire con me in giro per le spa più famose del mondo, e oggi ti porto a Bangkok, in quella del Mandarin Oriental, che ormai è iconica. Ma perché? Perché i suoi trattamenti olistici uniscono da un lato la sapienza dell'erboristeria thailandese con la precisione dall'altro scientifica dei terapeuti, e uno dei loro segreti meglio custoditi è proprio la sincronizzazione del tocco terapeutico con frequenze sonore binaurali. Io mi sto già rilassando, create proprio per indurre onde cerebrali di profondo rilassamento. Quindi la tua coccola 5 stelle oggi, il tuo compito per casa è una sessione domestica di sound healing e automassaggio, perché se non possiamo andare in quella lì del Mandarin Oriental, è quella lì del Mandarin Oriental a venire in casa nostra. Quindi indossa delle cuffie e avvia una traccia di musica a 432 Hz. Lo ricordi, perché 432, no? Cioè sono numeri facili da ricordare. Oppure puoi scegliere dei suoni della natura come pioggia, onde del mare. Utilizza poi una crema per il corpo all'estratto di zenzero o lemongrass. Massaggia poi lentamente il tuo collo, le spalle, i trapezi, seguendo rigorosamente il ritmo lento della musica che stai ascoltando. Devi andare al ritmo di musica. Questo perfetto connubio tra stimolo tattile e frequenza acustica inganna un po' il nostro cervello, ci dobbiamo fare scemi, portandolo rapidamente dallo stato di veglia vigile, che sono le onde beta, a uno stato di rilassamento meditativo, quindi sono le onde alfa. È un'esperienza multisensoriale che azzera le tensioni accumulate davanti al computer e ci regala una lucidità più che altro mentale straordinaria, una lucida veglia praticamente. Ora, detto tra noi, se poi c'è qualcuno che ti fa il massaggio non te lo devi fare da solo, ancora meglio, va bene? Fai come vuoi, tutto fa brodo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Raffinato come sempre, Michael Bublé con Feeling Good su Dimensione Sonosoft. 17:59 minuti, tra un istante le notizie.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Sempre informati con la Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia a Pietralata, all'interno dell'abitazione in via dell'Antracite, dove sono stati trovati i corpi dell'uomo di 42 anni, di sua moglie di 41 e della loro figlia di 5 anni, insieme a quello del loro cane, tutti con ferite d'arma da fuoco, anche alcuni biglietti nei quali si annunciava il gesto estremo e ora al vaglio degli inquirenti. Dai primi rilievi effettuati sul posto da parte dei carabinieri della compagnia di Monte Sacro è stata trovata una pistola regolarmente detenuta. Al momento le ipotesi investigative non escludono un drammatico caso di omicidio-suicidio riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato. Nel carcere minorile di Casal del Marmo, violenze e spedizioni punitive sui detenuti. Tre agenti, di cui due soprannominati, Pugile e Animale, allontanati dal servizio dopo l'inchiesta della Procura di Roma. L'accusa dalla quale dovranno difendersi è quella di tortura nei confronti dei detenuti. Il corpo di una 23enne cinese è stato recuperato intorno alle 15 di ieri dai vigili del fuoco intervenuti nel comune di Castel di Tora in uno stabilimento. La vittima, annegata nelle acque del lago Turano, è stata individuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Indagini in corso. Siamo allo sport, il calcio, tra poco Lecce-Roma e alle 20:45 Atalanta-Bologna. L'Italia infine ai quarti di finale dell'Europeo di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco piegano la Bulgaria per 3-7-0. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Vi sono la foga dell'amore, il flusso pulsante del desiderio, i sussurri segreti degli amanti, quella irresistibile malia che fa impazzire anche l'uomo più razionale.

0: protagonisti di questa estate 2026 ci sono stati anche loro con il loro tour. Negrita, che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sono Soft con Magnolia.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
3: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
1: Dimensione Suono Soft.

Charlie Puth e Meghan Trainor con Marvin Gaye su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. 18 e 39 minuti, sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21 anche quest'oggi. Ed ora un'altra emozione grande, tornando al 1996 per riscoprire questa canzone di Vasco Rossi, si intitola Gli Angeli.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: Dimensione suono soft.
1: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
0: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.

0: Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si la dà se mi lavate. Ho messo via.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Camminavamo piano, su una strada fatata che pareva esistere solo per noi. Ogni sosta era un bacio. Una scusa perfetta per non arrivare mai.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione